se non gozzerà, se non gozzo né capetta. Ai ho situazione inca. Da gloria gresh, poti gritta che in me gresh, poti gritta che in me gresh, al vostro occhio, poti gritta